Sì, una sensazione stupenda, anche bisogna dire che eravamo molto stanchi alla fine, insomma, della partita, però credo che una sensazione stupenda mai provata fino a